Haiotun nimera fa e tresora yo sheshelo ni minutu pili masomo hiena hiena ani kushamba kama imara ya tresora di 30 minutu.

0: ezi ndiyeram lu bonam ci tollu batardi ninu ganani mu li parigani
1: mu lu gana su cardinale posto campo bar antoni
0: cardinale posto campo kalu ganani mari jelo do anian su cardinale
1: mari jelo fa ni man valeu bala gale card mana ga delpi mamalo zarina to asula mata ga farida papa junkere
0: Otena kilmali jelo yamba yo
1: yamba

Vive so. Mwereng khala o pahin. Ine ne ru kina ku so tsene pa kulo sento ko mafana poni ho manene. Agalara hikuno there re sento ko hikuna winyanyo. Wana mo hierere ni hikuni kina ko we kin chuno hakala ni hikuni kina ko. Ini khala wo. Ariash podo hikhala wo. Kere hi hai. Podo hikhala wo.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.